guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.

no dolo lo jani. Uzama chaye wapa, mkwaka cha, ipeta muke la pesiolo.